0: fuori, ma se no ci sono delle canzoni che hanno proprio, che vanno proprio ascoltate d'estate, perché se le ascolti d'inverno
1: ti parte
0: ma non fa neanche lo stesso effetto, cioè non sono più così belle. Tipo quella di Noemi.
1: Tipo quella, sì, ecco, come rimembrare le canzoni che abbiamo appena ascoltato.
0: Esatto.
1: Va bene. Allora, invece, adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone simpatica.
0: Sì.
1: Questa è davvero simpatica, eh?
0: Sì, questa è un po' più up. È di un ragazzo di origini rumene, però italiano, perché
1: si chiama Rares.
0: Rares, esatto, e la canzone si intitola Gatti.
1: Gatti. Ma tra l'altro, a proposito di gatti, non so se hai notato sabato quanti gatti girano lì da me.
0: Sì, ho visto.
1: Ce ne sono due o tre che girano. Sì. Non sono miei.
0: Vabbè, però sono là.
1: Sono lì che vengono lì e sperano
0: fanno
1: sempre.
0: Compagnia.
1: Sperano sempre di beccare qualcosa da mangiare. Chissà
0: magari una pizza.
1: Magari una pizza, sì.

0: Free Radio con Selve.
1: Queste sono le canzoni estive che vorremmo.
2: Sì. Sì, tutta la vita. Tutta la vita.
1: Tutta un'altra roba.
2: Assolutamente sì. Queste sono le canzoni simpatiche. Infatti, l'avevamo definita prima simpatica.
1: Sì.
2: Sono le canzoni belle che andrebbero bene per la nostra estate. Anche perché l'estate si preannuncia come per l'anno scorso, un'estate abbastanza calda. Adesso stiamo vivendo un momento di caldo, refrigerio, qualche temporale.
1: Stasera si respira.
2: Ma si preannuncia un'estate davvero, davvero calda. Già aveva piovuto poco nell'ultimo periodo, adesso con tutte le piogge che stanno cadendo, sicuramente resteremo senza piogge poi nel periodo più caldo dell'anno, che sarà sicuramente questo giugno, immagino.
1: Ma guarda, io ho deciso che cambio condizionatore.
2: Cambi condizionatore?
1: Cambio condizionatore. Perché non voglio farmi trovare impreparato. No, perché quello che c'era era... faceva il suo, continuava a funzionare, però faceva un po' di rumori strani, a volte faceva un po' di condensa, perdeva acqua. No, vabbè, era il momento di cambiarlo, povero. Aveva fatto la sua vita. Però io è da dicembre che dico voglio cambiare condizionatore. Quando è che decido di farlo? A giugno, quando nessun altro ha intenzione di fare questa cosa, ovviamente.
2: Perché tutti hanno già cambiato, dici?
1: No, perché è il periodo in cui inizia a far caldo e la gente inizia a decidere di cambiare condizionatore. Io l'ho deciso 6 mesi fa, ma l'ho messo in pratica adesso. Speriamo che i tempi non siano troppo lunghi, ecco.
2: Ma hai trovato qualcuno che ti viene a installare il condizionatore?
1: Già accettato il preventivo, basta solo che mi dicano veniamo il giorno tale a montarti.
2: E ovviamente ci andrà Domenico a seguire.
1: Ah, non lo so, vediamo, magari riesco a prendermi un giorno di smart o di ferie, visto che il mio capo mi ha fatto storie perché ho troppe ferie.
2: Aia.
1: Esatto.
2: Aia.
1: Vediamo come andrà. L'importante è che arrivi, cioè poi chi va a sovrintendere i lavori è un altro discorso.
2: Va bene, noi continuiamo con una canzone che nulla a che vedere con l'estate, Ice Cold Lakes, The Fray.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo anche questa sera portato a conclusione il nostro appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Siamo giunti al momento dei saluti.
2: Vai,
1: cominciamo.
2: Allora, salutiamo Domenico, la zia Raluca, la Stefania, visto che stasera ci ha scritto. E
1: salutiamo il nostro Mr. Joint che sicuramente sta ascoltando, il nostro amico The Voice, l'abbiamo menzionato prima,
2: il nostro presidentissimo che è passato a salutarci.
1: E direi che abbiamo salutato tutti quelli che ci hanno contattato.
2: Tutti quelli che si sono palesati stasera.
1: Esatto, salutiamo anche tutti quelli che non si sono palesati. Benissimo, benissimo. Ricordiamo l'appuntamento per lunedì prossimo con New Entry dalle 21 alle 23, puntuali come sempre. Non può che essere così. Vi ricordiamo la replica giovedì notte, fra giovedì e venerdì, da mezzanotte alle 2, e soprattutto nella nostra app per smartphone, nella sezione replay, fra circa, che ne so, 15-20 minuti.
2: Sì.
1: Troverete la registrazione della puntata odierna, quindi non perdete questa occasione. E se magari non avete sonno, da mezzanotte alle 2 di martedì, quindi fra il lunedì e il martedì, quindi fra circa un'oretta, ci sarà la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna.
2: Ma stasera, visto che è letteralmente il primo giugno, abbiamo anche la base nuova.
1: La base nuova e la sigla nuova.
2: La sigla nuova di chiusura. Vabbè, non abbiamo fatto troppe domande a riguardo.
1: Anche perché abbiamo capito che non è che li indovinino spesso.
2: Ma anche perché questa è uscita tipo l'altro ieri, quindi dai, ci sta che non sia ancora così proprio in rotazione. Iniziamo a farle girare noi.
1: Stiamo parlando di Martin Garrix ed Ed Sheeran con la canzone intitolata Repeat It, cioè ripetilo. E allora ripetete con noi, grazie a tutti, buonanotte, buonanotte Anna!
2: Buonanotte Sergio!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Olimpico e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Che bel rumore.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

scoppiato la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

Desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: Che

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando.

0: radio con Salve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
3: State ascoltando Free Radio.
4: Hit Web Radio.
5: Inizia sempre.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Bringing back the
1: old school sounds. La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica in

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Dimmi perché.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Università di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Because I'm happy. Ma perché sono felice? Beh, perché è arrivato il venerdì pomeriggio e qui su Free Radio in diretta c'è l'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, la voce che sentite è la voce di Evita, felicissima di accogliervi anche in questa nuova edizione, questo nuovo appuntamento di Happy Hour. In un battito di ciglia, con un battito di ciglia è arrivato anche il venerdì e io sono veramente gasata, vi ho preparato una playlist bella varia, una bella playlist ricca di successi, non solo le vecchie glorie, i successi del passato, ma anche le new entry, le novità del momento. Quindi invito tutti voi all'ascolto ad aprire bene le orecchie. Oggi l'Happy Hour si inaugura così.

0: afraid of no ghosts.
1: Originale come sempre l'inizio di Happy Hour. Ho richiamato all'appello lui, Ray Parker, con Ghostbusters, colonna sonora del celebre film. Erano gli anni 80, vi ricordate gli attori principali? Danny Aykroyd, Bill Murray, molti altri, anche Sigourney Weaver. E questa non fu solo la colonna sonora del film Ghostbusters, ma anche del cartone animato dei Ghostbusters. All'epoca, mi ricordo, ogni pomeriggio alle 16 partiva il Bim Bum Bam con Paolo Bonolis, Juan, Manuela Blanchard, e quel periodo andava anche moltissimo, moltissimo il cartone animato dei Ghostbusters, per iniziare alla grande questo pomeriggio happy in maniera originale come sempre.

0: Gli Scorpions faranno tappa in Italia per la loro unica data l'11 di luglio a Romano Dezzelino a Vicenza in occasione del Lama Festival per il loro tour celebrativo intitolato Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpion, che vuol dire oltre i 60 anni di carriera degli Scorpions. Pensate un po', sono più di 60 anni che questi ragazzi del rock sono sulla scena e lo celebreranno proprio questo anniversario al Lama Festival di Romano Dezzelino, Vicenza.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store

E lo scorso anno Robbie Williams come un razzo potente presentò Rocket, un singolo di lancio per il suo album omonimo, e si avvalorò della collaborazione di dei nomi importanti, dei grandi maestri, ne cito due: Tony Iommi, chitarrista e fondatore dei Black Sabbath, e Mr. Glenn Hughes, bassista che ha suonato anche nei Deep Purple. Un pezzone stratosferico questo di Robbie Williams qui su Happy Hour.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

E questa è una nuova hit, loro sono i Take That, e la voglio dedicare sia a me stessa che a voi, perché siete le mie star. You are a superstar. Tu sei una superstar. E questo è il titolo di questo bellissimo brano dei ragazzi di Manchester, che lancia anche il loro nuovo tour, il tour del 2026. Ora i ragazzi Take That sono più ragazzi, sono uomini maturi, sono più consapevoli e lanciano questo messaggio diretto, positivo e molto resiliente, un messaggio di crescita, di rinascita, in questa chiave un po' power moderna, power ballad moderna, ma ancora con le radici dei Take That, che il loro mood che li ha resi celebri tempo addietro, negli anni 90. Ma sentite il REM, che suono meraviglioso.

Eccola qui, la prima nuova entrata di oggi ad Happy Hour. Loro sono i Nothing But Thieves con Evolution, che per festeggiare i 10 anni di carriera lanciano questo potente singolo, che non è tanto una celebrazione alla loro carriera, al loro percorso fatto, ma è una sorta di dichiarazione di intenti su ciò che vogliono essere oggi. Evolution vuole essere quindi un ritorno all'istinto, è un mix di emozioni, di melodie, di energia, come se volessero ritrovare le loro radici, il loro punto iniziale, il loro punto di origine. I Nothing But Thieves nascono 10 anni fa e vogliono quindi ritrovare un pochino quel mood iniziale. Insomma amiche, insomma amici, abbiamo davvero iniziato alla grande questa mezz'ora di Happy Hour. È stata tostissima, quindi continuiamo così. Salutoni a tutti voi, in particolare a Norbert, ciao Norbert, in particolare a Franco e a tutti coloro.

Sente e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

E con Love is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano a Happy Hour per promuovere nuova musica, nuove canzoni. Tra l'altro hanno ammesso proprio di essersi divertiti tantissimo a registrare, a comporre l'attesissimo nuovo album che uscirà per il 10 di luglio. Ed il titolo è Foreign Tongue, lingua straniera. E io ci credo veramente che loro adesso non cercano niente di più che divertirsi insieme, fare musica, stare bene e godere la vita. Grandi Rolling Stones.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: ad Happy Hour viene a trovarci anche la dolcissima Natalie Imbruglia, che propone questa nuova hit, arriva Upside Down, che anticipa il nuovo progetto discografico che uscirà a settembre dal titolo Algorithm. Il brano descrive una fase intima, una fase personale e delicata per Natalie Imbruglia, dove tra emotività e difficoltà ed il supporto idoneo, lei lo sa, l'ha provato, si può ritrovare la propria strada, si può ritrovare il proprio cammino e rinascere più forti che mai.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ed è una bomba, amici, questa è una new entry, insomma, sono ormai passate due settimane dall'uscita di questo nuovissimo brano, 101, gli Europe che tornano sulle scene con il loro classico hard rock moderno, che anticipa l'uscita del nuovissimo album attesissimo Counties Madness, che uscirà a settembre, il loro 12° album, un'altra pietra miliare nella storia del rock.

E anche questo è un grande ritorno con Antoise. Vengono a trovarci ad Happy Hour in modalità duetto gli due ex Beatles. Parlo di Paul McCartney e Ringo Starr, ed è il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles, per il nuovo progetto di Paul McCartney uscito il mese scorso, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Non so se l'ho pronunciato giusto, chiedo venia. E il brano racconta le origini dei Beatles, dei ragazzacci, dei ragazzi di Liverpool, la storia, la vita folle che stavano vivendo in quell'epoca. Ormai per loro era diventata routine, era diventata casa, da qui il titolo Home to Us, casa per noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

sì, anche gli Evanescence rompono il silenzio dopo un bel po' di tempo e ci propongono questa nuova hit, Who Will Follow You. Chi seguirai? L'amore? Ti innamorerai? Chi lo sa? L'album si intitola Sanctuary ed è uscito proprio ieri. E quindi, come avete sentito, tornano queste sonorità potenti che danno un po' un bello scossone alla scena rock mondiale e confermano il loro style rock iconico di queste atmosfere gotiche rock orchestrali.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

E i Duran Duran ci propongono la nuova Free to Love, dalle sonorità dance funk fedele al loro styling, insomma, che ha reso celebri Duran Duran ancora negli anni 80, e comunque poi si è esteso questo mood per tutta la loro carriera. Però se il vostro orecchio è stato attento, sentite che ci sono delle nuove influenze contemporanee che si affacciano un attimino anche alle sonorità moderne degli anni 2000, insomma, ecco. E Free to Love farà da apripista agli spettacoli live che vedremo in Italia nel mese di luglio a Verona, a Caserta e a

mi piace questa carica potente, esilarante di Bruce Springsteen con Stand on It, uno dei brani che adoro in assoluto, amo tantissimo, non solo io ma anche i fan, tanto che molto spesso ai concerti di Bruce Springsteen, i concerti insomma dal vivo, questa canzone Stand on It viene richiesta e il boss, sapendolo, ormai lo sa insomma, è già pronto a scatenarsi con questo brano, a far felice il pubblico e anche lui stesso, perché si diverte un casino.

Day. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sì, anche gli Editors giungono con una nuova hit, Call It In, che è un nuovo capitolo per la band di Tom Smith, che annuncia il loro nuovo tour che si svolgerà nel 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, e li vedremo anche, anche in Italia, a Milano, all'Alcatraz.

God's Lonely Man, l'uomo solitario di Dio. E chi lo presenta? Lo presenta la cantante indie rock Anna Calvi e lui l'iguana Iggy Pop, ed è davvero un incontro molto curioso, molto affascinante, ma soprattutto, come si sente, molto d'impatto, molto d'effetto. Lei è una cantante inglese, ha origini italiane e ha scritto questo brano giusto, cucito proprio sopra Iggy Pop, quindi ha conciliato entrambi i generi. È una collaborazione per l'ultimo suo progetto discografico e per dare anche, diciamo così, una svolta prestigiosa alla sua carriera. E sulle note di questo pezzo potente saluto il nostro Sergio. Ciao Sergio, un bacione a te e a tutti i tuoi colleghi.

la grinta e l'euforia delle The Donnas con la loro bellissima rivisitazione di Dancing with Myself di Billy Idol. È una versione molto divertente, molto carica, incalzante diciamo, ed è giusta giusta per avviarci a questo happy hour vero, perché tra pochi minuti inizierà il vero happy hour, il weekend, sono io che lo battezzo con la mia musica per voi che siete le mie star.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

detto prima, ci si prepara proprio al fine settimana, proprio al weekend. Di solito si inizia col venerdì. Lo battezziamo il venerdì pomeriggio con l'Happy Hour, il programma in diretta su Free Radio. Ebbene sì, però sappiate che c'è anche la replica, eh. Ogni domenica, sempre dalle 17, c'è la replica di Happy Hour. Oppure il martedì dalla mezzanotte, andando al mercoledì, c'è la replica di Happy Hour. 3, numero perfetto.

0: Free Radio.
1: E vabbè, ascoltiamocela davvero tutta questa Heroes di David Bowie, che ormai è diventata la presigla di Happy Hour, perché gli eroi siamo noi.

Ebbene sì, ebbene sì. Il tempo è volato inesorabilmente. Siamo giunti alla fine di Happy Hour. È stata una bella puntata diversificata dai vari brani che ho inserito per voi, che siete le mie star. Abbiamo ascoltato veramente un po' di tutto, ma sempre una selezione scelta accuratamente per voi, perché ormai conosco le mie stelline, quindi vi coccolo a dovere. Che dire, amiche e amici, grazie per la vostra presenza, per i vostri messaggini. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì, stesso posto, stessa ora, sempre dalle 17. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao da Evita, alla prossima!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Dalle ore 21 qui su Free Radio noi siamo assolutamente puntuali. Buonasera
2: a tutti.
1: Siamo,
2: ma non ci siamo solo il martedì, bensì anche il venerdì. Anche
1: esatto. Bravissimo.
2: Quindi siamo qua. Buonasera, ben trovati a tutti. Buonasera Marino. Come
1: ciao,
2: va? Com'è questa serata?
1: Questa serata è pessima come al solito.
2: Come al solito.
1: Tu sai che
2: nulla
1: la mia
2: di
1: vita,
2: nuovo.
1: La mia vita è sempre rasente
2: nulla,
1: allo zero.
2: Nulla di nuovo, perfetto.
1: Perfetto.
2: Ottimo. Mi senti? Ti senti in cuffia? Almeno quello ti senti?
1: Sì, mi sento e ti sento.
2: Bene,
1: forte
2: bene.
1: E chiaro, come dicono gli amatori del CB. Ti copio forte e chiaro. Ti ricordi tantissimi anni fa quando c'era la mania del lobby del radio amatore, vedevi
2: tanti.
1: Questi ragazzi con l'antennone sulla macchina che correvano avanti e indietro, lo senti, sì, è di Abano Terme, questo è di Abano, allora, mi copi? Non
2: mi
1: dicevo
2: copi.
1: Non mi senti, mi copi, sì, ti copio, ti sento, passo e chiudo, andavano a mangiare la pizza, poi tornavano
2: e
1: ci risentiamo,
2: vabbè. Comunque sì, è vero, anche in auto tutti quanti, insomma ce n'erano molti che avevano il baracchino.
1: Era affascinante, ti mettevi in contatto con un sacco di... Adesso c'è il cellulare, vabbè, poi c'è internet, c'è tutto quello che vuoi, però 40
2: voi,
1: anni fa...
2: No, ma hanno anche aiutato molto in
1: casi di calamità, no, sicuramente la radio è sempre presente in quei casi.
2: Certamente. Allora, comunque, ben trovati in questo venerdì 5 giugno 2026 e alle 21.03 partiamo con i primi brani?
1: No.
2: No?
1: No.
2: Cosa devi dire?
1: Il 378-0655-630.
2: Hai ragione. Come fare senza questo numero?
1: Sì, il numero magico.
2: Mandateci i vostri suggerimenti, le vostre
1: critiche, gli apprezzamenti,
2: esatto.
1: E quant'altro. Un saluto va benissimo.
2: Benissimo.
1: E questa sera, siccome tu sai che il mio umore non è dei migliori, ho messo qualcosa per cercare di tirarmi su. C'è una selezione multivitaminica. Sì, questa sera cominciamo con un classicissimissimo Highway Star dal vivo, da quel bellissimo album che si chiama Made in Japan, The Purple.
2: E poi ci saranno i REM con questa canzone It's at hand of the world as we know it. Quindi
1: andrebbe anche bene.
2: Va bene, quello che conosciamo, insomma, vediamo se andiamo avanti. Andiamo con l'omore.
1: Così è.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: E un salutissimissimissimo alla nostra Evita.
3: Un abbraccione alla nostra Evita che ci ha preceduto in questa tornata pre-aperitivo.
2: Ha scaldato i suoi fan, i suoi ascoltatori.
3: Certamente.
2: Lei è una tosta, è una brava.

0: Brava.
1: È brava, brava.
0: Un abbraccio forte forte Eva. Ciao, e un cin cin. Evviva,
1: buon
0: evviva.
1: Back end.
0: Ah, anche il back end.
1: Back end.
0: Va bene.
1: L'ho detto papale papale.
0: Ma hai visto come siamo partiti? Con che brani siamo partiti questa sera?
1: No, non ho visto, ho sentito.
0: Hai sentito? Sì. Io li ho visti, vedi? Non hai immaginazione. Tu devi sapere, cioè, hai capito? È come quando al mattino ti svegli, questa. Tu al mattino ti svegli,
1: sì.
0: E finché fai la doccia, finché poi, non so... Ti lavi i denti,
1: sì.
0: O qualcosa di del genere, insomma ti vesti, tu fallo tutto a occhi chiusi, magari sbatti da qualche parte,
1: sì, poi
0: però immagina cosa ti passa davanti,
1: poi nomini tutti i santi,
0: esatto, hai capito, sì. E quindi lì tu hai, vedi che la giornata parte in un modo diverso, con un piede diverso,
1: diciamo,
0: basta che non sia il mignolotto che va a sbattere sul...
1: Difatti io penso che nel mio caso potrebbe partire con un bel bozzo nella fronte. Comunque è meglio che io rimanga con gli occhi aperti.
0: Va bene,
1: si continua con qualcosa di multivitaminico, perché
0: sì, sì,
1: passiamo...
0: recentissimo.
1: Ma cosa vorrei
0: no,
1: dire?
0: No, nulla, con... nulla, non nulla, lo so. Nulla. No, era una...
1: Questa era una tua polemica rivolta
0: no,
1: al sottoscritto.
0: Ma che ma quando mai ho fatto polemiche con i tuoi? Ma quando mai?
1: Va bene, Kill the King da un altro album dal vivo di Rich Blackmore's Rainbow. Ti ricorda qualcosa, Rich Blackmore?
0: Sì. Ricorda qualcosa.
1: E un altro bellissimo album dal vivo, doppio, Kill the King.
0: E Billy Idol invece ci propone un Cradle of Love.

0: Thank you.
1: State ascoltando Free.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Questa sera con le vitamine andiamo avanti bene. Sono tutti brani adatti ad un venerdì sera dinamico. Cosa ne dici?
3: Dico che siamo partiti bene, che la musica che stiamo ascoltando, che stiamo proponendo ai nostri ascoltatori mi piace.
2: Ci mancherebbe. Fino,
3: ma magari alle volte, sai, c'è qualche brano che può risultare leggermente più difficile.
2: Ho capito.
3: Perché invece questi qua sono anche tutti belli, orecchiabili, un bel ritmo. Finora a me è piaciuto molto tutto qua.
2: Ok, allora continuiamo così. Andiamo avanti, un altro album dal vivo che non è doppio, però è dal vivo. Sono gli Outlaws, che è un gruppo di session men. Per chi non conosce gli session men, sono quelli che aiutano gli altri musicisti in sala di registrazione. Questi hanno suonato un po' con tutti e adesso avevano fatto qualcosa, non so se esistono ancora. Comunque, questo super gruppo con diversi concerti, un rock sudista, appunto, tipo Lynyrd Skynyrd o Allman Brothers Band. Vi propongo questa trascinante, come le altre due che abbiamo ascoltato, questa bellissima Bring It Back Alive.
3: E poi ci sarà John Miles con Music.

0: Free Radio Conselve.
1: 21:40, lo dico io perché la signorina non ha voglia, e quindi
2: viene, è in agitazione.
1: Perché?
2: È in agitazione perché sembra che non goda di un buon rapporto con i colleghi.
1: Ora me.
2: E soprattutto non è in sintonia, è proprio il caso di dirlo,
1: sì.
2: Con il suo diretto superiore.
1: Ho capito. Mi sembra che sia successo anche in
2: dove?
1: Altri ambiti.
2: Sì, forse, sì, ma forse, non lo so, è l'aria.
1: L'aria.
2: Sì, il posto è qua.
1: È il cambio di stagione.
2: È il cambio di stagione.
1: Vabbè, diciamo così.
2: Vediamo cosa succede. Sicuramente saranno cose che verranno, sì, verranno dipanate quanto prima.
1: Sì,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, sì, vedrai che una
1: si
2: soluzione
1: dissolverà tutto,
2: una soluzione
1: come nebbia, come neve al sole.
2: Una soluzione la si trova sicuramente.
1: Lynyrd Skynyrd, Call Me the Breeze.
2: Call Me the Breeze,
1: ma
2: fantastico.
1: Lo sai che l'ha scritta questa, no?
2: Sì, no, allora, no, non lo so, dai.
1: JJK.
2: Sì, lo so.
1: Questa
2: lo
1: è
2: so.
1: Una versione frizzantissima, bellissima.
2: Dai, Lynyrd Skynyrd, va bene. Poi però sentiamo in mezzo ai giorni cosa succede, nel bel mezzo dei giorni di nostra
1: days.
2: Vita. In Between Days. E sono i Cure, ovviamente.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
3: Salutiamo
4: Robertino, caro Violatino Robertino,
3: poi,
4: con le sue pillole.
3: Poi i nostri ascoltatori, quelli con che le sue scritto, pillole. Andrea, Mauro, Cinzia. E infatti, dovuti saluti, continuiamo perché sono le 21:50.
4: Sono 21:50, abbiamo ancora un pochino un'altra ora. Per fortuna che ci sei,
3: Fare tutto io.
4: Assolutamente.
3: Devo parlare, presentare i brani.
4: Sì,
3: devo
4: sì,
3: dire
4: sì.
3: Lo,
4: poi
3: devo
4: devi
3: dire
4: fare
3: lo.
4: Anche gli spot, devi
3: Vado
4: fare
3: a fare
4: le,
3: caffè?
4: Le promozioni. Grazie, non l'ho bevuto ancora. Quasi quindi, quasi, sarebbe una bella idea.
3: Uh-huh. D'accordo.
4: Bene.
3: Allora, Led Zeppelin dall'album Led Zeppelin IV, 1971, questa Black Dog, che si presenta come un brano un po' dai molteplici aspetti. Perché? Allora, partiamo da quello esoterico. Tu sai che una volta, volta si diceva che ascoltando Stairway to Heaven, al contrario, ci fosse un inno demoniaco. Mm. Non lo sapevi?
4: No, devo dire un'ignoranza totale.
3: Diceva che appunto ascoltando Stairway to Heaven, e qui invece anche qui si erano date significati satanici o comunque di eresie, perché ad esempio partendo dal fatto che Dog ha letto al contrario God. E quindi si, e invece, invece le Zeppelin dettero il, come si dice, il titolo a questo brano pensando ad un labrador nero che andava intorno che girava lì intorno agli studi. E anche e questa è la seconda cosa di questo brano. La terza è che qui si parla solo di sesso e di amore, come,
4: perfetto,
3: come su tantissimi brani dei Led Zeppelin. Quindi Black Dog Led Zeppelin.
4: Sai che il cantante dei Led Zeppelin ha iniziato, prima di diventare famoso addirittura, aveva fatto una sorta di cover o comunque una traduzione, adesso comunque di una cantante italiana.
3: Sì. Non lo sapevo, continua.
4: Sì, ma adesso te lo trovo perché mi è venuta in mente sta cosa. E niente, l'ha riprodotta in inglese, ovviamente fatta alla sua maniera. E di lì a qualche anno poi è diventato un successo. È diventato quello che è diventato. Insomma, ecco. Quindi adesso vado in cerca e vedo di trovare questa notizia. Va bene?
3: Benissimo.
4: James Brown, poi a seguire, non con il solito classicone, ma insomma, è un Think, è il titolo del pezzo.
3: Molto bene.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Avevi qualcosa da dire a proposito di Robert Plant?
2: Avevo qualcosa da dire a proposito di Robert Plant. È vero, ma allora lo dico perché non tutti magari sanno che Robert Plant all'inizio della sua carriera, all'inizio lui voleva fare, come dire, quello che vabbè, poi è diventato il frontman dei Led Zeppelin e tutti quanti lo conoscono sotto questa veste, ma prima aveva tentato una carriera, diciamo, da solista, da interprete, e tentò di appunto, durante questa sua interpretò un singolo che fu una cover di un brano scritto da Franco Califano per Ornella Vanoni.
1: Niente dopo di meno che
2: stiamo parlando, quindi, di insomma, tanta roba, poi è diventata
1: questo fa onore alla nostra musica,
2: ecco, anche, e questi sono stati gli inizi di Robert Plant.
1: Tre nomi importanti: Robert Plant, Franco Califano, che ha scritto tantissimi bei brani, e la nostra Ornella Vanoni.
2: Mi fanno accaponare la pelle, fanno venire i brividi, sono bellissimi secondo me, e vabbè, poi Ornella Vanoni, insomma, la purtroppo di partita, vabbè, sì, insomma,
1: va bene.
2: Comunque è stata fantastica fino alla fine, devo dire, quindi davvero, davvero grandi cose. E così questi qua che vengono adesso, insomma, che
1: sì,
2: dire?
1: Altri mostri sacri, sempre presenti, inaccessibili Rolling Stones, con un grande classico qui dal vivo, Lascialo Sanguinare, Let It Bleed.
2: Let It Bleed. E Santana con Steven Tyler, Just Feel Better.
1: Uno tranquillo con un pazzo.
2: Esatto.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Un saluto agli amici portoghesi e anche ai brasiliani, ovviamente.
2: Da tanto non senti quei tuoi amici sparsi per quelle zone?
1: Da quelle parti, sì, ogni tanto, un pezzettino effettivamente che non ci messaggiamo, oppure dovrò chiamarlo, gli chiedo se sta bene.
2: Un salutone a Maurizio allora, che mi ha inviato poc'anzi un messaggino, ci sta ascoltando da Roma, tanta roba. E quindi Maurizio, ho già avuto modo di citarlo, il Duca, perché sai, lì a Roma sono tutti quanti, usano tutti dei diminutivi, no?
1: Diminutivi,
2: sì. Lui ha due capelli, quindi è Duca. Sarebbe il diminutivo dei due capelli, hai capito?
1: Adesso ho capito.
2: Hai capito?
1: Sì. mi piace.
2: Sì, poi loro sono dei burloni. Va bene. Cosa vedo adesso?
1: Vedi me.
2: Esatto, allora.
1: Mi hai di fronte, quindi per due ore potrei bearti della visione del sottoscritto.
2: Va bene. C'è anche però il caro Sergio che è venuto a trovarci, salutone al caro Sergio.
1: Ciao Sergio.
2: E
1: c'è anche Eric Clapton, sì, che sta arrivando in questo momento, ci sta posizionando con un unplugged Before You Accuse Me.
2: E poi sentiremo un brano che si intitola Malibu Hall.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Eccoci qua. Che succede? Ogni tanto succede qualcosa. Va bene.
2: Stai controllando il prezzo dei carburanti?
1: Sto controllando il prezzo dei carburanti perché qua è sempre peggio, eh? Sempre una storia che vabbè.
2: Ma qual è il problema? Noi ascoltiamo sempre buona musica.
1: Bene, allora andiamo avanti.
2: Sì, nell'angolino blues che ho iniziato con Eric Clapton ci infilo un Sugar Blue con Don't Start Me Talking.
1: E io ti infilo un Whiskey in the Jar.
2: Ooh.
1: E sono in Metallica.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: E tra poco questo ci introduce, ci porterà,
2: appunto,
1: vero?
2: Questo introduce alla rubrica non settimanale, ma
1: bisettimanale.
2: Quella che facciamo quando facciamo il programma,
1: ecco,
2: semplicemente.
1: Quindi due volte a settimana.
2: Martedì, due volte alla settimana. Bene.
1: Generalmente,
2: bravissimo.
1: Ecco.
2: Sì, la parola veneta che tenteremo, anzi sicuramente spiegheremo perché è anche piuttosto famosa questa sera, è marangon. Sai cos'è il marangon?
1: Il marangon, sì.
2: Cos'è?
1: Il marangon è il falegname.
2: Bravo.
1: È il falegname, vedi?
2: Comune,
1: vedi?
2: Il marangon è quello che
1: è Geppetto,
2: in lingua
1: Geppetto,
2: veneta
1: Geppetto.
2: Sì, si traduce in italiano con falegname. Bene, anche
1: quindi,
2: questa sera abbiamo
1: Mastro Geppetto.
2: Mastro Geppetto era un marangon.
1: Esatto.
2: Aspetta, salutiamo Gianto che si è palesato mandando una fotografia addirittura sul nostro... mandando un'immagine sul nostro, sulla nostra
1: applicazione. Mica mandato un frog?
2: Sì, esattamente.
1: Ci avrei scommesso.
2: Allora, comunichiamo anche, visto che stiamo parlando appunto di lingua veneta, un'iniziativa che si chiama Te ti ricordi che una volta... E la Biblioteca Comunale di Conselve, in collaborazione con Zampieri New Style qui a Conselve, organizzano per venerdì 26 giugno alle ore 21, appunto presso il bar pasticceria New Style qui a Conselve, una serata con ricordi che commenti e storie da raccontare che partiranno appunto dalle vecchie immagini del Conselvano di Conselve. È una serata appunto ottima per commentare le vecchie foto del paese, un'occasione bellissima, ricca di emozioni, per riscoprire le radici e parlare appunto del passato di questo paese. E adesso invece ti propongo Memphis Slim con un altro blues più lento di quello di prima, Rocking Chain Blues.
1: E poi, vabbè, allora, Memphis Slim, io poi...
2: Poi ci pensi.
1: No, poi ci penso e te lo dico, però ti dico già che sono i Led Zeppelin.
2: No,
1: sì?
2: Non si può, abbiamo già ascoltati prima i Led Zeppelin.
1: È vero, l'hai fatto tu,
2: mannaggia,
1: cosa mi combini. Va bene, allora ti sorprenderò...
2: Che i nostri gusti combaciano.
1: Ti sorprenderò con effetti speciali.
2: Va bene.
3: I'm gonna do this number in memory of the late Big Bill Brunsley, who's responsible for lots of opportunities that I received.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi le ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selve.
2: 22:38
3: 22:38
2: e tocca sempre a me. Tocca a me parlare,
3: te
2: tocca a me fare il caffè,
3: tocca tutto a me. A proposito, il caffè poi l'hai fatto, ma non me l'hai portato.
2: No, l'hai già bevuto, anche
3: no,
2: te ne sei dimenticato.
3: No, adesso la dico io la frase in veneto: magna de smentega, no.
2: Vabbè, ci ho provato,
3: Ian?
2: Ian Dury, con Spasticus Artisticus, una canzone volutamente provocatoria. Ricordo che a quei tempi era stata anche censurata dalla BBC e da altre emittenti, in quanto era, come si dice, una canzone provocatoria contro le continue richieste che facevano a lui, in quanto disabile, di fare promozioni, eccetera. Lui a un bel momento si incazzò e decise di fare un brano anti-beneficenza.
3: Sì,
2: che poi invece fu usato come apertura dei giochi paralimpici di non mi ricordo di quale anno. E lui era disabile per una poliomielite avuta da bambino. Quindi Ian Dury and the Blockheads, Spasticus Artisticus. Sì, mi sta indicando altre persone che non sono del tutto a posto fuori dalla vetrina. Mi sto riferendo ovviamente a persone dell'entourage di Free Radio che poi, quando entreranno, riceveranno il benvenuto. Diciamo così.
3: Va bene. Andiamo ad ascoltare allora questo brano e poi The Pretty Reckless con Even Knows.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Ci sono, signori, gli alieni, sì. Ci sono gli alieni.
2: Sì. Io signore e signori, ladies and gentlemen,
1: ci si dica.
3: Avrei necessità di sapere il meteo per domani.
2: Il meteo per domani.
3: Mi metti il meteo per domani, che volevo sapere, che do un impegno.
2: Dove
3: domani.
2: Lo vuoi? Dove te lo devo mettere il meteo per domani?
3: Prova a metterlo là.
1: Where is the meteo?
3: Prova a scrivere meteo.
1: Meteo, sentiamo. Meteopatico,
2: Meteorman. Meteo di domani. Non è possibile, non è possibile, non ci credo, non ci credo.
1: Lo facciamo andare? Sentiamo cosa dice il meteo. Vabbè.
4: Torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: E ciao Federico Brescia.
2: Va bene.
1: Abbiamo scoperto come sarà il tempo allora.
2: E allora io propongo, visto che il tempo sarà bello, Edge Breaky Heart di Billy Ray Cyrus, che secondo me ricopia molto Tulsa Time di Eric Clapton.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Ebbene, siamo arrivati alla fine.
3: Tocca
2: e quindi
3: ancora a me,
2: certo,
3: sono le 22:58, questa sera prenderò io lo stipendio della ragazza perché
2: l'ho convinta. Ha detto che uno spot lo fa.
3: Sì.
2: Adesso dai, vai cara.
4: Sono le 22:59 minuti.
3: Sì, vabbè.
2: Ecco, è andata, vedi? No, sì,
3: non va bene così.
2: Scarsa prestazione, però è quello che passa ai conventi in questo periodo d'agitazione.
3: Alle 22:59, caro Antonio, cosa tocca?
2: Tocca l'appuntamento fisso.
3: Sì, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Ci sarà, adesso c'è il brano di JJ Cale, Chains of Love, dall'album To Tulsa and Back.
2: Quindi poi
3: c'è Robin Schulz.
2: Poi c'è
3: dopo di noi c'è Robin Schulz, un po' di musica ballabile, diciamo così, per finire in movimento la settimana e prepararsi per il sabato. Ciao a tutti.
2: Ciao, buon weekend a tutti con JJ Cale.

0: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Curiosità e dintorni. Ogni mercoledì dalle ore 19.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Club Champol. Esci fuori dalla mia testa ed entra nel mio letto, ragazza. Bel modo per cominciare, subito così, con frasi di un certo tipo. Ovviamente per motivi di protezione dei minori non possiamo darvi il titolo in italiano. Ci limitiamo a dire Give it up to me, baby. Yeah.
1: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

perché bisogna sempre pensare. Think about the way. Indimenticabile refrain di ICMC. Grandissimi. Benvenuti, siete su Simply the Best, in particolare la stazione emittente è Free Radio Conselve.

0: Hussein Motel. Questa è My Type. Ragazzi, che weekend lungo! Oggi lo posso dire, buon weekend! Domani è festa.
1: And

You are just my type. Oh yeah, baby. Festa della Repubblica domani, eh. Oggi abbiamo subito così servito l'inno di Mameli. Credo che lo sentiremo spesso perché festeggiamo 80 anni, ragazzi, pensate un po'. Mica roba da poco, eh. Abbiamo lasciato i Saint Motel. Motel o Model? No, no, era Motel. Dove si va a dormire, dove si fanno appuntamenti galanti un pochettino descontón, come si dice qui.

0: E via così. Allora, intanto salutiamo gli amici di New Style, il bar che c'è qua di fronte, che tiene sempre accesa la nostra emittente. Quindi quando andate a farvi l'aperitivo, così, oltre che godere di palato, godete anche di udito. Dedichiamo a loro e a tutte le persone che sono lì dentro e che ci stanno ascoltando volontariamente o involontariamente, però lo stanno facendo. In the bush, vale a dire così, dentro nel bosco. Erano i Music, un pezzo di qualche anno fa, come spesso capita qui su Free Radio e in particolare in Simply the Best, ascoltiamo quei pezzi.
1: L'appuntamento con Mr. John.
0: Sì, è vero.
1: Qui su Free Radio.
0: Proprio qui. Proprio qui, ragazzi. Sono io. Gli autografi magari ve li firmo dopo, visto che magari c'è ormai formata una piccola colonna di persone con in mano la penna che cercano di entrare nello studio perché io possa firmargli l'autografo. Dai, dopo, mi raccomando, dopo questo brano.

Rivers Cuomo, Patrick Wilson e il bassista Matt Sharp, oltre che il chitarrista Jason Krupper. Tutti insieme hanno formato i Weezer, mitici, che insieme ad altri musicisti hanno un po' collaborato, diciamo così, nel creare la colonna sonora del film animato di Walt Disney, se non sbaglio, di Pixar, non mi ricordo quale dei due, si intitolava The Cars. E casualmente, ecco i Cars. Questa è Shake It Up.

0: E se Wizard arrivavano direttamente dalla California, questi arrivano dal Massachusetts. È un brano che mi piace parecchio, eh. Shake it up, baby.
1: Shake it up. Shake it up.
0: Ascoltato fino all'ultimo, allora siamo pronti oggi, ripeto, è un caso particolare, bisognerebbe festeggiarlo perché effettivamente è weekend.
2: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
3: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
3: Questa settimana è libertà.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: Vuoi conoscere il futuro? Ebbene, ascolta le stelle di Evita. Lei ti leggerà il futuro senza farti dimenticare il presente.

Oh, ma mi sono accorto che è cambiato qualcosa. Secondo me si è scesa la temperatura. È scesa la temperatura perché normalmente nei giorni passati in radio dovevamo attaccare l'aria condizionata, cosa che invece non è successa oggi. Un saluto a Evita che ci sta sicuramente ascoltando, da non so dove, però sicuramente ci sta ascoltando, la salutiamo alla grande. Temperatura in picchiata, dicevo, siamo a 22 gradi, mentre ieri alla stessa ora probabilmente ce n'erano ben di più, tipo 32, 33, 10 gradi sotto. Ed è questo il momento in cui a uno viene da piangere perché dice: ma no, mi ero illuso. Sapete che a me piace l'estate, a me piace il mare,

L'inconfondibile chitarra di Peter Green, appunto quello dei Fleetwood Mac, questa band anglo-americana, pensate, dal 1967, e ancora li facciamo ascoltare, li dimostra? Dimostra quasi 60 anni sta band? No, dai, assolutamente no. Allora, dicevamo temperatura impicchiata, ma insomma in qualche modo sì, in effetti rievoca un po' l'Inghilterra, il tempo inglese, il verde dei prati inglese. Non so se li avete mai visti, i prati inglesi sono molto verdi. E io me li ricordo perché la prima volta che li ho visti c'era un lupo mannaro americano a Londra. Elio!

Licantropi, quanti ne vogliamo, qua ce n'è, insomma, insieme a Elio le storie tese, ed è un classico di quelli che non possiamo mai dimenticare, appunto Elio le storie tese, è da un po' che non si fanno vivi con qualche pezzo nuovo, se non boh. Però potrebbe dircelo forse Sergio, sì, forse potrebbe dircelo. Dopo te lo chiedo. Senza accorgersene, abbiamo fatto un salto.

0: A fare cosa, voi vi direte? No, niente di particolare, cioè, questo ballo di gruppo è... proprio perché Kenny Loggins ha dato proprio la sua voce, la sua musica a questo film che molti hanno visto, ma anche tanti no.
1: Only the best songs.
0: Only the best songs. E così, attraverso questo annuncio anglo-americano, abbiamo cambiato totalmente giro, eh? Questo lo conoscete, vero?

Quanta roba, ragazzi! È un pezzo veramente pazzesco! David Guetta e Sia, questa è la loro mitica Titanium, che noi ovviamente salutiamo per dare il benvenuto a un altro grande del mixer, che così ha voluto sbizzarrirsi

E per quelli che si siedono sulla nostra astronave, ormai è normalissimo aspettarsi brani di questo tipo, eh? Cano! Io me lo sono visto insieme al video, bellissimo. Questa era appunto I'm Ready Just For You. E vi ho detto che quando io poi mi appiccico su ste cose faccio fatica, eh? Tipo questo, vi piace? Vi gusta? Sono The Twins. Il brano

Face to Face, Heart to Heart. Avete sentito che H che ho tirato fuori? Heart. Lo rifaccio. Face to Face, Heart.

che si trova a 12 pollici di Classics e di Traccerare. Ma noi l'abbiamo scovato. Face to Face, Heart to Heart, detto per la terza volta così rimane in mente. Erano i Twins, tutti per voi, ovviamente su Free Radio con Selve. E noi non ci fermiamo mai di ballare, sperando che anche voi facciate lo stesso.

È passato. Non puoi più. Potete uscire. Potete venire in piazza. Potete venirci a salutare. Ma potete, se volete, anche scriverci, come ha fatto Lorenzo da Treviso, per esempio, che salutiamo e abbracciamo. 378-06-55-630 o ancora più facilmente premendo il pulsante sull'applicazione WhatsApp. Facile, veloce, comodo. Vi permette proprio di fare quello che volete fare o che vorreste fare senza fare alcuna fatica, se non quella di premere leggermente quel pulsante virtuale. Nel frattempo sono passati la bellezza di 4 minuti e mezzo. Sì, ce lo siamo ascoltati praticamente tutto. BB and Q-Band, questa era la loro On The Beat. Avete sentito? Vi siete accorti? Siamo passati da una long version a un'altra. No, non ve li farò ascoltare tutti gli 8 minuti dei Delegation. Però è stato interessante il passaggio, vero? Sembrava un po' il maestro Picello, eh? Che quando passa i dischi così non ci si accorge. Si continua solo a ballare. Siete su Free Radio con Selve, con voce Mr. Joint. Yeah. E questo è il programma per adulti sopra i 18, ma anche per quelli più piccoli. Simple the best.

Put a little love on me, ti prego. Fai come appunto ha fatto lui, ci ha scritto. E io così mi sento amato. Mi sento meno solo. E quindi dai, puoi farlo anche tu. 3780655630. 3780655630. 3780655630. Basta, non ve lo dico più. È che ogni volta che dicevo 378 bla bla bla eccetera eccetera, i delegation dicevano put a little love on me. Va bene, credo che vi sia bastato un po' di di put a little love on me. Dai, qualcosa di più recente, eh? Sì, ma non meno divertente.

0: È il potere di distrarmi lui. Tell me, tell me, baby. I just might. Gli ho solo detto il nome, ma non gli ho detto il cognome. Era Bruno Mars. Molti hanno detto, oh, è entrato Bruno. E invece no. Ma non era lui che mi distraeva. Sentite un po'. Adesso vi do un consiglio per fare qualcosa dalle 9 in avanti.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio. Buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Never been closer.

7:17. Temptation, che tentazione di ascoltarla ancora una volta, ma purtroppo non si può fare. Le regole della radio non ce lo permettono. Abbiamo cambiato?

0: raga.
1: Non lo ascoltavo da una vita e ringrazio coloro i quali me l'hanno richiesto. Però lo dobbiamo abbandonare, perché sennò non andiamo più a casa stasera. C'è un appuntamento stasera. Un grande appuntamento. Poi vi dico. Anzi, non lo so se ve lo dico. Ricordate il film The Joker? Questa era la colonna sonora.

Allora direi che mi piacerebbe sapere che mi ha fatto Dante, che mi ha scritto dicendomi che stasera andrà al cinema, per esempio, è una cosa che apprezzo. Però non ha aggiunto altro, non mi ha detto che film, che, da dove. Magari se aggiungi qualche elemento in più posso magari anche... Mi limito a salutarti e a dirti va bene, buon divertimento, perché oggi è praticamente considerato un vero e proprio weekend. Domani è la festa della Repubblica, per quelli che non lo sapessero. Va bene, adesso lo sapete. Per quelli che ci ascoltano, ovviamente, buona festa. Well, I'll...

insomma, c'è chi salta i fossi per la lunga, c'è chi salta i pasti, c'è chi salta in aria, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Comunque, jump, bello, mi piace. Only the best songs. Va bene, oh, volevate saltare.

per altri mostri sacri. Perché qui abbiamo uno zoo di mostri, ovviamente tutti musicali. Perché ricordatevi, i mostri non ci sono solo sotto il letto.

1969. Achille Lauro, ma chi se ne frega, 1969, 1969. Sto sulla luna. E noi continuiamo. Un po' qualcosa che ci piace ascoltare? Sì, dai. Da Roma a Napoli il passo è breve. Un Alan Sorrenti dannata, 1977, come un buon Barolo. Questa è Figli.

0: so. E quando chiudo gli occhi e mi faccio trasportare dalla musica, poi diventa un problema, perché perdo la capacità di contare i secondi, i minuti, e normalmente arrivo in ritardo. Ecco l'effetto che mi fa proprio Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, Made in Italy,
1: your favorite radio station.
0: Made in Italy, sì. Allora, vabbè, abbiamo fatto un attimo di pausa, adesso subito di nuovo a capofitto, quando ormai mancano poche bracciate alla fine di questa lunga nuotata musicale. Ve l'ho detto che c'è insieme a voi Mr. Joint, vero? Ve l'ho detto che siete su Simple the Best, vero? Ve l'ho detto che siete su Free Radio Conselve, vero? Ve l'ho detto che vi voglio bene a tutti. E ve l'ho detto che questo è Jimmy Bo Horn. E allora vi dico anche il titolo: The Spell!

Wonderful! L'ho detto bene? In inglese? Wonderful! Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando! Yeah! Well! Well! Well! So che siete tanti, dai! Allora, questa sera del weekend qualcuno ha programmato qualcosa? Io stavo guardando qui, vedo delle cose strane. Un film che mi intriga, un thriller mozzafiato, se non addirittura un horror. Un'opera d'arte contemporanea la chiamano, non lo so, Backrooms. Vorrei andare, ma un po' FIFA, non lo so perché. Ci saranno le immagini, ma adesso poi guardo il trailer, intanto che finisco dopo. Mi sono intrippato in questa cosa qua che non c'entra molto con l'album, e anzi soprattutto non era un album ma era semplicemente un mix di Jimmy Bo Horn. Era l'anno 1979, ma come vedete io mi sto rendendo conto che questi pezzi a volte non ne conosco l'esatta provenienza o data, però mi rendo conto che sono assolutamente attuali. Cosa ci danno? Cosa ci hanno dato? Fortissimi, incredibili. Cos'è qua? Siamo ormai all'ultima vasca. Forza! Dai, metticela tutta! Albert One, come ultimo pezzo. Dopo ci salutiamo, dai. Un vero abbraccio di quelli calorosi. Un po' di musica italo disco, come direbbero quei tamarri dei Colors che io odio. Però non diteglielo, eh.

allora l'ho visto. Sì, no, effettivamente non lo so se è il caso, Qualcuno mi venga in aiuto con un consiglio. Backroom è il film e io non so se andarlo a vedere. Avrei voglia, però è tosto, Ho già visto il trailer. Non lo so. Va bene, ragazzi, ci restano solo veramente una manciata di secondi, una trentina di secondi prima.